0: figurati. Se t'amo con acclama, ci t'amo me
1: l'amor.
0: Germaname, te ne partirà pa, Carmena. Se mo che ti si vrà,